0: se haya nogar mai se camina. No amor, era un amor, no amor. No sabéis que este me vino a negar, que se toló a tu amor. Oh,
1: questo è stato. Ma che cosa? Con questo sto sopra di capire,

0: un sitio di base.
1: A vedi si qualifica in demo.
0: O dice gatta, l'utilizzo a cari di agini che sta mannare manica di rada è. Tu appu vieni si che rega a mangiare, tu mangiare, scusate la te a vedi di gatta, gatta, gatta. Non è che col che è che ha gatta, ti è vai. भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ गा भी रही हूँ मूड भी और एक्सप्रेशन भी चल रही है ये कैसे हो सकता है ऐसा बड़े टेंशन में वो शॉट दिया मैंने